0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
3: Mancherebbe solo la firma di Donald Trump per mettere fine alla guerra con l'Iran. Un'intesa di massima ci sarebbe e dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni della tregua, durante i quali lo stretto di Hormuz verrà riaperto, gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare parte dei fondi iraniani bloccati all'estero. Resta invece tutto da definire il dossier nucleare. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo, ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente J.D. Vance. Dubbi sull'intesa riguarderebbe però anche Teheran. La guida suprema Mojtaba Khamenei non avrebbe ancora dato il via libera all'accordo.
2: Intanto Israele sta intensificando ulteriormente i bombardamenti sul Libano, nonostante sia formalmente in vigore la tregua. Ieri è tornato a bombardare Beirut, nella periferia sud della capitale è stato colpito un edificio residenziale. L'IDF l'ha definito un attacco mirato contro un comandante di Hezbollah. Al momento le autorità libanesi riferiscono di 3 morti, tra cui una donna e un bambino, e 15 feriti. Prosegue anche l'avanzata di terra delle truppe israeliane, oltre la cosiddetta linea gialla, con sfollamenti forzati e scontri a fuoco. Solo ieri sono state oltre 23 le vittime. Netanyahu ieri ha ordinato di conquistare il 70% del territorio di Gaza. Bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi.
3: Regioni in rivolta dopo l'invito europeo ad usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, è la protesta che arriva dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Un'indicazione che sembra andare incontro alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per l'energia.
2: Oggi lo sciopero generale è indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia, la protesta è indetta da CUB, SGB, ADL, COBAS, SICOBAS e USI. Misure contro il caro vita, i bassi salari, la precarietà, gli sfratti al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali, per il trasporto regionale fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. 6:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.

Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Due giorni è il tempo che si è preso Trump per decidere se firmare o meno l'accordo con l'Iran. Vance conferma, siamo sulla buona strada, ma il presidente non è ancora pronto a dare il via libera. Intanto Israele intensifica i bombardamenti sul Libano per anticipare l'intesa tra Washington e Teheran. L'IDF torna a colpire Beirut e avanza a sud. Netanyahu ordina di occupare il 70% di Gaza. Bombe e droni sulla striscia, almeno 10 le vittime. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta dei territori. L'offerta del commissario Fitto è anche un assist al governo italiano. Non possiamo spendere per la difesa e non per le bollette. Il messaggio ieri di Meloni che tiene in bilico il prestito europeo safe per le armi. Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia, misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti al centro della protesta. Nello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti con Israele. Infine le previsioni per la giornata di oggi, dopo l'ondata di caldo, temperature in leggero ribasso, giornata in prevalenza soleggiata con temporali o brevi rovesci più probabili in Piemonte, Toscana e Lazio. 7:02 minuti, è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network alle 7:30, a tutti una buona giornata.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Due giorni e il tempo che si è preso Trump per decidere se firmare o meno l'accordo con l'Iran. Vance conferma: siamo sulla buona strada, ma il presidente non è ancora pronto a dare il via libera. Intanto Israele intensifica i bombardamenti sul Libano per anticipare l'intesa tra Washington e Teheran. L'IDF torna a colpire Beirut e avanza a sud. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta dei territori. L'offerta del commissario Fitto è anche un assist al governo. Non possiamo spendere per la difesa e non per le bollette. Il messaggio ieri di Meloni, che tiene in bilico il prestito europeo per le armi. Scontro sui tempi della legge elettorale, la maggioranza punta a chiudere la partita entro l'estate. Dopo la discussione alla Camera, l'idea è quella di blindare con la fiducia il testo al Senato. Muro delle opposizioni, respinta la mediazione di La Russa. Oggi lo sciopero dei sindacati di base, attesi cortei in tutta Italia, misure contro il carovita, i bassi salari e la precarietà sono le richieste dei lavoratori. Al centro della protesta anche la guerra e lo stop ai rapporti politici e commerciali con Israele. 7.30, una buona giornata, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Mancherebbe dunque solo la firma di Donald Trump per mettere fine alla guerra con l'Iran. Un'intesa di massima ci sarebbe e dovrebbe prevedere una proroga di 60 giorni della tregua durante i quali lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Gli iraniani si impegnano a rimuovere le mine e gli americani ad allentare il blocco dei porti in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Gli Stati Uniti dovrebbero anche scongelare parte dei fondi iraniani bloccati all'estero. Resta invece tutto da definire il dossier nucleare. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno compiuto buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l'accordo, così ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente americano J.D. Vance. Dubbi sull'intesa riguarderebbero anche Teheran. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
3: Sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz, e quindi qualora decidesse di aprirla dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar. È ragionevole, alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica è in una condizione economica pessima, una condizione economica poi peggiorata da questa guerra, e quindi deve in qualche maniera uscire da questa impasse.
2: Intanto Israele sta intensificando ulteriormente gli attacchi sul Libano, nonostante sia formalmente in vigore la tregua. Ieri è tornata a bombardare Beirut, nella periferia sud della capitale è stato colpito un edificio residenziale. L'IDF l'ha definito un attacco mirato contro un comandante di Hezbollah. Al momento però le autorità libanesi riferiscono di 3 morti, tra cui una donna e un bambino, e 15 feriti. Prosegue anche l'avanzata di terra delle truppe israeliane, oltre la cosiddetta linea gialla, con sfollamenti forzati e scontri a fuoco. Solo ieri sono state oltre 23 le vittime. Da Beirut la testimonianza di Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
4: Questo sfollamento che Israele sta continuando a creare, spostandosi sempre più verso nord, visto come un tentativo di cercare di conquistare anche questa parte di territorio, o comunque di fare completa piazza pulita, come dicono loro, di tutte le armi di Hezbollah, eppure colpendo appunto civili o case o abitazioni civili che non sono assolutamente affiliate con Hezbollah. Al momento nella linea gialla e poi piano piano sempre più verso il nord. Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Principalmente la grande ondata di sfollamento c'è stata già dal 2 marzo scorso. Quelli che si sono spostati adesso sono in maniera magari minore o erano comunque già persone che si erano già spostate verso il centro o il nord del Libano ed avevano provato a ritornare verso il sud, ma sapendo che potenzialmente avrebbero dovuto rispostarsi.
2: E Netanyahu ha annunciato anche di voler occupare il 70% del territorio di Gaza. Ieri bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 le vittime, tra cui 4 minori e un anziano. Dal cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso oltre 900 palestinesi. Sugli obiettivi di Tel Aviv in Libano e a Gaza, ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
5: Israele sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare il che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza, non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti per ricostruire una vita non si sa bene dove.
2: In Europa intanto Francia e Italia premono per applicare sanzioni contro il ministro israeliano di ultradestra Ben-Gvir. Si tratterebbe del primo provvedimento di Bruxelles contro un esponente del governo Netanyahu, ma anche in questo caso un accordo tra i 27 paesi membri non è affatto scontato. Il servizio da Bruxelles.
6: Si fa strada a Bruxelles la proposta congiunta di Roma e Parigi di sanzionare a livello europeo il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir come conseguenza diretta del trattamento riservato ai membri della flottiglia. Dopo l'annuncio della richiesta da parte del ministro Tajani, un primo confronto è arrivato ieri durante il Consiglio Affari Esteri informale a Cipro. La proposta è stata accolta dall'alta rappresentante UE Callas, ha annunciato lo stesso ministro italiano, precisando inoltre di aver trovato molto consenso tra gli altri stati membri nel voler punire un atto indegno nei confronti di persone che non avevano commesso alcun reato. Molto consenso però non sarà sufficiente quando si arriverà al tavolo delle decisioni formali fra poco più di 2 settimane. Perché il Consiglio Affari Esteri del 15 giugno, quando dovrebbe arrivare la questione delle sanzioni a Ben-Gvir, servirà l'unanimità tra tutti i 27 ministri. La Germania si è chiusa nel silenzio, la Repubblica Ceca ha spesso fatto muro e l'Ungheria, anche con il nuovo governo Magyar, è difficile che rivoluzioni la propria posizione filo-israeliana. Tajani promette comunque di convincere tutti i colleghi a fare un passo avanti. Nel frattempo sono state adottate ufficialmente le sanzioni contro i coloni israeliani estremisti. Questa prima lista comprende 4 entità e 3 individui che si sono macchiati di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, compresa l'integrità fisica e mentale, il diritto di proprietà e di vita privata, la libertà di religione e il diritto all'istruzione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania, nella città di Galati, provocando un incendio. Lo ha confermato il Ministero della Difesa di Bucarest, che ha parlato di grave escalation. Al momento non si hanno notizie di vittime. Il drone potrebbe essere stato colpito dalla contraerea ucraina e poi precipitato in Romania, poiché in quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa, che si trova non lontano dalla città romena di confine Galati. Regioni in rivolta dopo l'invito europeo a usare i fondi di coesione per affrontare il caro energia. Non siamo un bancomat, la protesta che è arrivata dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo europeo di sviluppo regionale, in quello di coesione e in quello per una transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra, soprattutto nell'ambito energetico. Una indicazione che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai propri cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra ora intenzionato a non attivare. Sentiamo Luigi Ambrosio.
7: Meloni ieri mattina: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Crosetto ieri pomeriggio: non c'è nessuna lite nel governo, quello che scrivono i giornali non è vero. Tajani ieri sera: su SAFE chiederemo i soldi che servono solo per onorare i contratti esistenti. Mettendo insieme tutto si può provare a capire dove vogliono andare a parare. Questo non è un governo pacifista che vuole rinunciare al riarmo, ma non sa come spiegare agli italiani che i soldi per fare fronte alle conseguenze della crisi non ci sono, e allora farsi dare 15 miliardi in prestito per le armi diventa politicamente pericoloso. L'altra cosa che si capisce è il gioco che Roma sta facendo con Bruxelles: tirare la corda sul SAFE, prima dicendo no, poi dicendo sì ma solo un po', per raggiungere il vero obiettivo: potere sforare i vincoli di bilancio. La Commissione è rigida, non vuole concedere all'Italia quello che concede ad altri paesi che non hanno il debito pubblico italiano, ossia andare oltre il rapporto del 3% debito PIL. Oltre al debito, l'Italia ha un altro problema: il governo non ha una politica di investimenti paragonabile a quella di altri paesi, tipo la Spagna. Nessun piano di lungo periodo per le energie rinnovabili pulite, nessun piano di investimenti, persino sul nucleare, solo vaghe parole. Rimangono le energie fossili e le politiche di cortissimo respiro come il taglio delle accise. A queste condizioni, ottenere un sì in Europa è quantomeno improbabile. Allora meglio buttarla in cacciara sul SAFE per fare pressioni su Bruxelles e per qualche voto in più.
2: La legge elettorale, scontro sui tempi tra maggioranza e opposizione. A destra si punta a chiudere la partita entro l'estate. Il testo arriverà alla Camera il prossimo 26 giugno. Dopo la discussione a Montecitorio, l'idea poi sarebbe quella di blindare il provvedimento con la fiducia al Senato, per provare così a ottenere un ok definitivo ad agosto. E anche a questo scopo andrebbe letto il tentativo di mediazione di Ignazio La Russa che c'è stato con le opposizioni nei giorni scorsi. Martedì il presidente del Senato ha proposto ai capigruppo di minoranza a Palazzo Madama di aprire un tavolo informale dove formulare delle proposte da far arrivare poi ai colleghi della Camera, proposta rifiutata dalle opposizioni, che intanto hanno convocato tutta una serie di audizioni di costituzionalisti sul nuovo testo. Tra gli esperti chiamati c'è anche Gianluca Passarelli, docente di scienza politica alla Sapienza di Roma.
8: Questa destra che non riesce a capire che dovrebbe avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e dire: noi vorremmo una riforma presidenziale. Ora, posto che la riforma presidenziale non avrebbero la forza di portarla avanti, e dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia il popolo probabilmente non la sosterrebbe, fanno delle alchimie che sono, dal punto di vista proprio tecnico, logico, politico e costituzionale, sono dei mostri. Qui di sistemico non c'è nulla, non c'è nessuna logica. Io non posso dire aumento, diminuisco la soglia, tolgo le preferenze, metto le preferenze, cioè ciascun elemento va in una logica. Qui la logica non si vede, o meglio, è una logica quella di inserire surrettiziamente una forma di centralizzazione nelle mani del capo del governo. Questo sistema elettorale è una proposta non emendabile, non si può aggiustare, va semplicemente rigettata. Profilo di incostituzionalità, intanto perché va a fagocitare le prerogative del capo dello Stato, primo. Secondo, quelle del Parlamento, perché il Parlamento, tenendo conto delle indicazioni popolari del risultato elettorale evidentemente, ma è il Parlamento che è sovrano, poi anche il premio stesso, nella logica del premio, il premio non esiste in nessun paese al mondo.
2: Oggi lo sciopero generale è indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previsti in tutta Italia, la protesta è indetta da CUB, SGB, ADL, COBAS, SICOBAS, USI. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti sono al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali, per il trasporto regionale fasce di garanzia dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21 sentiamo Carlo Pallavicini di Sicovas.
9: Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché diciamo è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicovas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso sia dei governi di centrosinistra che del governo Meloni, e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie, e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
2: Fine il tempo per la giornata di oggi. Dopo l'ondata di caldo, temperature in leggero ribasso, la giornata sarà in prevalenza soleggiata con occasionali temporali o brevi rovesci più probabili in Piemonte, Toscana e Lazio. 7:45 minuti, tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Omar Cagnello. Le notizie tornano alle 8:30. A tutti una buona giornata.
1: Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare invece code a tratti per un veicolo fermo in avaria tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa-Livorno. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus e di autobus, linee toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze oggi 29 maggio per lo smontaggio di un ponteggio, via dei Pandolfini rimarrà chiusa tra via Palmieri e via Verdi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha superato un altro limite con il drone che ha colpito la Romania, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Dura la reazione della NATO, che ha parlato di azione sconsiderata da parte di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un palazzo residenziale nella città romena di Galati, che si trova al confine con l'Ucraina. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco contro la regione di Odessa.
3: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un'intesa di massima su un memorandum per mettere fine alla guerra. Donald Trump si è preso 2 giorni di tempo per decidere se firmare o meno l'accordo.
2: L'intesa tra Washington e Teheran dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano, per questo probabilmente Netanyahu ha intensificato i bombardamenti sul paese. Ieri è stata colpita nuovamente Beirut, nonostante la richiesta di Trump di non colpire la capitale libanese. Netanyahu ha annunciato anche di voler occupare il 70% del territorio di Gaza. Ieri le bombe e droni hanno colpito Gaza City, almeno 10 vittime, tra cui 4 minori e un anziano.
3: Regioni in rivolta dopo l'invito europeo ad usare i fondi di coesione per affrontare il caro energie. Non siamo un bancomat, la presa e la protesta che arriva dai territori. Ieri il vicepresidente della Commissione Europea Fitto, in una lettera ai 27 Stati membri, ha indicato nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, in quello di coesione, in quello per la transizione energetica, gli strumenti per far fronte ai rincari della guerra. Un'offerta che sembra andare incontro in parte alle richieste italiane, per quanto non si tratti della flessibilità di spesa richiesta da Roma. Ieri Giorgia Meloni ha detto che il governo non può dire ai cittadini che i soldi ci sono per la difesa e non per le bollette. Il riferimento è al prestito europeo SAFE per rafforzare le capacità militari che il governo sembra intenzionato a non attivare.
2: Un razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida durante un test. È successo nella notte italiana, le immagini dell'incidente mostrano un principio di incendio alla base del razzo e poi la successiva esplosione. Bezos, che è proprietario di Amazon, ha detto che tutto il personale coinvolto nel test sta bene, aggiungendo che la società sta ancora cercando di accertare le cause. Il razzo doveva servire a portare nell'orbita terrestre 48 satelliti di Amazon, che ha cominciato a costruire una propria rete satellitare con l'obiettivo di fornire internet anche nelle aree più remote del mondo.
3: Oggi lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei e manifestazioni sono previste in tutta Italia, misure contro il caro vita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti al centro dello sciopero, oltre alla protesta contro il tentativo di limitare il dissenso del pacchetto sicurezza. Centrale anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti, nello specifico il gruppo Ferrovie dello Stato e i mezzi locali. A Milano sarà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio.
2: 8.33 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Roma. In A11, sempre a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 6 km di coda tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze oggi 29 maggio per lo smontaggio di un ponteggio, via dei Pandolfini rimarrà chiusa tra via Palmieri e via Verdi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria si segnalano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso invece in A11 tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 6 km di coda tra Ponte d'Aeste e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Code a tratti invece a causa del traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Code anche sul raccordo Siena-Firenze tra Colle Valdelsa Nord e Poggibonsi Nord in direzione Firenze e tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze oggi 29 maggio per lo smontaggio di un ponteggio via dei Pandolfini rimarrà chiusa tra via Palmieri e via Verdi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: na na na na. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 9 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Il governo di Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo dopo che un drone di Mosca è caduto su un palazzo nella città rumena di Galati, ferendo due persone. Dura la reazione della NATO, che ha parlato di azione sconsiderata da parte della Russia. Condanne per l'accaduto sono arrivate anche dalla presidente della Commissione europea von der Leyen e dalle principali capitali europee. Poco prima che il drone si abbattesse sulla città di confine rumena, Mosca aveva condotto un attacco contro la regione di Odessa.
2: L'esercito israeliano sta bombardando il sud del Libano. Questa mattina, poco prima dell'attacco, è stato impartito un nuovo ordine di evacuazione per due villaggi. Netanyahu vuole conquistare più terreno possibile in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi di Tel Aviv sul Libano. Droni israeliani hanno colpito anche Khan Yunis nella striscia di Gaza, almeno 3 le vittime. Intanto Donald Trump si è preso 2 giorni di tempo prima di decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa che dovrebbe mettere fine alla guerra con l'Iran.
3: È in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. Cortei sono previsti in tutta Italia. In questi minuti comincia la manifestazione di Milano. Misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà e gli sfratti sono le richieste dei lavoratori, oltre al tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia dalle 15 alle 18.
2: Un razzo di Blue Origin, l'azienda aerospaziale del miliardario Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida durante un test nella notte. Le immagini dell'incidente mostrano un principio di incendio alla base del razzo e poi la successiva esplosione. Bezos, proprietario di Amazon, ha detto che il personale coinvolto nel test sta bene, aggiungendo che la società sta ora cercando di accertare le cause. Il razzo doveva servire a portare nell'orbita terrestre 48 satelliti di Amazon, che ha cominciato a costruire una propria rete satellitare con l'obiettivo di fornire internet anche nelle aree più remote del mondo. Infine il tempo per la giornata di oggi. Dopo l'ondata di caldo, le temperature sono in leggero ribasso, in prevalenza sarà soleggiato con caldo estivo ma non eccessivo, ci saranno alcuni temporali sul Piemonte, il Lazio e la Toscana. 9.33 minuti, tutte le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Sempre a causa del traffico intenso in A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Ponte d'Este e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Mare. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 10.30.
3: La Romania ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa dopo che nella notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, alla confine con l'Ucraina. Bucarest è in stretto contatto con la NATO. Il segretario generale Mark Rutte ha sentito il presidente rumeno Dan. Gli ho assicurato che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Condanne sull'accaduto sono arrivate anche dall'Unione Europea.
2: Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis e il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Bombardamenti e sfollamenti forzati sono in corso nel sud del Libano. Netanyahu vuole conquistare più terreno possibile in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi di Tel Aviv sul Libano. Ieri ha inoltre annunciato di voler occupare il 70% di Gaza.
3: È arrivata nella notte all'ospedale Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione nell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive fino all'8 giugno. Sull'epidemia di Ebola la Presidente del Consiglio Meloni ha scritto oggi una lettera ai vertici dell'Unione Europea chiedendo di rafforzare coordinamento e vigilanza alle frontiere per gestire gli arrivi dalle zone colpite.
2: In Ungheria quest'anno il Pride di Budapest si terrà, lo ha fatto sapere la polizia ungherese affermando che la parata stavolta non sarà vietata. Non sono emersi motivi per non autorizzare la manifestazione che si svolgerà il mese prossimo, così hanno scritto le autorità ungheresi. L'anno scorso il Pride era stato proibito dall'ex premier Orban, sconfitto poi alle elezioni di aprile dall'attuale primo ministro Magyar.
3: È in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base, cortei sono previsti in tutta Italia. A Torino in questi minuti una delle manifestazioni più partecipate. Tra le richieste dei lavoratori, misure contro il caro vita, i bassi salari e la precarietà. Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero interesserà i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia sarà dalle 15 alle 18.
2: 10.34 minuti è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network è alle 12.30, a tutti una buona giornata.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece a causa di lavori un chilometro di coda tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e il raccordo Rosignano in direzione Genova. In Fipili invece per un veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, 1 km di coda per lavori tra Ponte d'Ovest Ponsacco e Ponte d'Est e code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandici per traffico intenso. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Un drone russo è caduto in Romania, ha colpito un palazzo residenziale, due i feriti. Bucarest convoca il Consiglio Superiore di Difesa, la NATO pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato. Per l'Europa è un'escalation intollerabile. Israele intensifica gli attacchi sul sud del Libano e su Gaza. Nella striscia almeno 3 i morti questa mattina. Nel giornale radio la testimonianza da Deir el-Bala. Intanto la Casa Bianca conferma, Trump non ha ancora deciso se firmare l'accordo con l'Iran. Non siamo un bancomat, regioni in rivolta dopo l'offerta europea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. La protesta anche dei comuni, Lanci ai nostri microfoni dice quei fondi sono già stati programmati per interventi cruciali sui territori. E stamattina l'allarme di Banca Italia, con la guerra nel Golfo, l'inflazione in Europa rischia di arrivare al 6%. Ungheria, quest'anno a Budapest torna il Pride senza divieti. La polizia conferma non ci sono motivi per non autorizzarlo. La parata l'anno scorso fu proibita dall'ex premier Orban. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte un drone russo è caduto sulla città romena di Galati, al confine con l'Ucraina. È stato colpito un palazzo residenziale, ci sono due feriti. Bucarest ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, il segretario generale della NATO Rutte ha sentito il presidente romeno Dan. Io ho assicurato che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Condanne su quanto accaduto sono arrivate anche dall'Unione Europea, che parla di intollerabile escalation. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
3: Si alza sensibilmente il livello di tensione in Europa dopo la violazione dello spazio aereo della Romania vicino al confine con l'Ucraina da parte di un drone russo. Si tratta di una delle escalation più gravi di Mosca contro un paese membro della NATO. Ecco perché, mentre a Bucarest si è alzato il livello massimo di allerta, il segretario generale della NATO Rutte ha assicurato al presidente romeno Dan che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato contro le conseguenze della guerra russa che non si fermano al confine. Al momento comunque non è stata richiesta l'attivazione degli articoli di difesa collettiva. Anche da Bruxelles arrivano condanne durissime contro Mosca, a cui non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente, ha messo in chiaro l'alta rappresentante UE Callas, che ha ribadito l'impegno a intensificare la pressione sulla Russia. Cosa significhi nella pratica lo spiega la presidente della Commissione von der Leyen. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la capacità di deterrenza sul confine orientale, stiamo preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni. Tutte le capitali europee esprimono solidarietà alla Romania, inclusa l'Italia, per voce della Premier Meloni, che parla di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Vale la pena segnalare anche la reazione del nuovo premier ungherese Magyar, proprio oggi in missione a Bruxelles. L'attacco lanciato dalla Russia dimostra ancora una volta quanto l'unità dell'Europa e della NATO sia più importante che mai. Dopo l'addio di Orbán, anche l'Ungheria si schiera compatta contro il Cremlino. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Il drone russo è caduto sulla Romania mentre era in corso un attacco di Mosca sulla regione di Odessa. Il capo di Stato Maggiore di Bucarest ha detto che la Romania non era l'obiettivo del drone, aggiungendo che quanto accaduto dimostra però i rischi della continua aggressione russa contro l'Ucraina. Ricostruiamo allora quanto accaduto questa notte con il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Allora, era in corso un attacco su alcune infrastrutture portuali sul Danubio, infrastrutture ucraine, che si trovano sul confine tra Ucraina e Romania. Non è la prima volta che avviene un attacco di questo tipo, anche perché vicinissimo a dove c'è stato l'attacco di stanotte c'è il fiume Nistro, che fa da confine tra Ucraina e Moldavia, e più a nord arriva anche alla Romania, e i russi hanno già diverse volte attaccato quell'area e in passato era già capitato che dei detriti di droni sconfinassero in Romania. Quindi durante questo attacco un drone russo di quelli che era stato lanciato contro i infrastrutture ucraine ha sconfinato e secondo il ministero romeno, della difesa romena, ha volato per 4 minuti nel territorio di Bucarest e si è schiantato su un palazzo civile a Galati, ferendo 2 persone. Questa è la dinamica che conosciamo al momento. I romeni hanno preallertato gli F-16, però per ammissione stessa del ministro della difesa sono state misure un po', lui non l'ha detto, però diciamo inutili, perché l'ammissione è contro un armamento così piccolo, alzare F-16 a un elicottero diventa un po' inutile perché c'è una sproporzione di forze e di velocità enorme.
2: Ora in Medio Oriente Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis e il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Netanyahu ieri ha annunciato di voler occupare il 70% di Gaza. Ascoltiamo la testimonianza di Irdi Memaj, medico di Emergency che si trova proprio a Deir el-Bala.
5: Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 chilometri dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile, una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
2: E come dicevamo, l'esercito di Tel Aviv sta colpendo anche il sud del Libano e ordinando nuove evacuazioni forzate della popolazione. Netanyahu ha fretta, vuole conquistare più territorio possibile prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano. Trump si è preso 2 giorni per decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa con Teheran che metterebbe fine alla guerra. Il presidente americano vuole prima capire se riuscirà a vendere all'opinione pubblica l'accordo con l'Iran come una vittoria. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
6: Non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via. Il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo. Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
2: Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il comparto dei trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, ma è in aumento. Nella sua relazione annuale stamattina il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha ribadito i rischi su crescita e inflazione dovuti alla guerra nel Golfo. L'inflazione, secondo Panetta, potrebbe nello scenario peggiore aumentare fino al 6% in Europa. Panetta ha poi ipotizzato da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E per far fronte al caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, ha invitato gli stati membri a usare i fondi di coesione regionali. Una mossa che ha fatto infuriare le regioni europee. Non siamo un bancomat, è stata la protesta dei territori che denunciano. Si tratta di investimenti già programmati per politiche di sviluppo e rigenerazione urbana cruciali per le comunità. Critiche oltre alle regioni anche dai comuni. Mauro Guerra è il presidente di ANCI Lombardia.
7: Detta in questo modo, i comuni non la vedono bene sicuramente, nel senso che si tratta di intervenire su fondi di coesione in grande parte già programmati, per le quali ci sono già delle destinazioni, e l'idea di fronteggiare una situazione pur di emergenza che deve essere fronteggiata ricorrendo a questi stessi fondi, non possiamo convenire con un'ipotesi di questo genere, queste partite di giro che intervengono su una programmazione peraltro già costruita, e nel momento in cui si discute, ci si sta confrontando per la costruzione della nuova programmazione pluriennale dei fondi di coesione, non è sicuramente un buon modo di stare dentro questa discussione, ma soprattutto mette a rischio interventi, programmi già consolidati. Sono fondi che servono per interventi che sostengono le possibilità di costruire interventi di rigenerazione urbana, interventi di sostegno nelle aree interne, interventi che vanno dal settore direttamente sociale a interventi appunto legati a investimenti importanti per i servizi e per la vita delle comunità.
2: Dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua a invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione. Sottolinea così l'Istat. Istat ha anche rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre da più 0,2 a più 0,3. Ed è in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. Cortei sono previsti in tutta Italia in questa giornata. Tra le richieste dei lavoratori, misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà. Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero sta interessando i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia oggi sarà dalle 15 alle 18. Sentiamo Carlo Pallavicini dei Sicobas tra i sindacati di base in sciopero oggi.
8: Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti, e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché diciamo è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicobas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso, sia dei governi di centrosinistra che del governo Meloni, e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie, e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
2: In Ungheria quest'anno il Pride di Budapest si terrà senza alcun divieto, lo ha fatto sapere la polizia ungherese oggi, ha affermato che la parata stavolta non sarà vietata, non ci sono motivi per non autorizzarla, ha detto la polizia. Il Pride si svolgerà il mese prossimo, l'anno scorso era stato proibito dall'ex premier Orban, sconfitto poi alle elezioni di aprile dall'attuale primo ministro Magyar. Yuri Guayana è responsabile delle campagne di All Out, movimento che lotta per i diritti delle persone LGBT l'anno scorso era presente al Pride nonostante il divieto di Orban.
9: Una notizia molto positiva è il frutto di un'azione dal basso, è la resistenza e l'attivismo delle associazioni LGBT ungheresi, è la solidarietà europea e globale che ha manifestato al Pride dell'anno scorso quando il Pride era vietato, è la solidarietà e la forza delle persone non LGBT ungheresi che sono scese in massa l'anno scorso in piazza durante il Pride. L'Ungheria ci sta dando una lezione di resistenza e capacità di salvaguardare la democrazia con l'attivismo e l'azione dal basso. Credo che sarà un momento di grande gioia, ma anche di lotta, come sempre sono i Pride, perché c'è ancora tanto lavoro da fare ed è importante continuare a mantenere alta l'attenzione su questo governo, perché intanto rispetti la sentenza della Corte europea e poi faccia anche di più per far tornare l'Ungheria nel seno della civiltà europea.
2: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Omar Cagnello e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 30 e 500 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI lì, dove per traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Si ricorda inoltre che nella giornata di oggi è in corso uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolge il servizio ferroviario, il servizio bus di Autolinee Toscane e a Firenze il servizio tranvia. Per il dettaglio delle fasce garantite, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Prato Est e il bivio con l'A1 verso Firenze. Con gli attratti verso il capoluogo anche in Fipili, questa volta per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al TPL, in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Le prossime fasce di garanzia per quanto riguarda la tranvia di Firenze è compresa tra le 17:00 e le 20:00. Per quanto riguarda il servizio essenziale del regionale Trenitalia, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, è fissata per domani l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni sull'Arno a Firenze nell'ambito della cantieristica per la tranvia Libertà Bagno a Ripoli. Da domani il ponte sarà quindi transitabile. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Le autorità della Romania hanno dichiarato il console generale russo nel paese persona non grata, ordinandogli di fatto di andarsene e preparandosi a chiudere il consolato. Il presidente rumeno ha anche annunciato che la NATO trasferirà temporaneamente una serie di attrezzature di difesa aerea nel paese. Tutto questo dopo che oggi un drone russo ha colpito un edificio residenziale in una zona della Romania al confine con l'Ucraina, ferendo due persone. Da capire se sia stato un incidente o una provocazione da parte del regime di Putin.
3: Nell'ultima settimana in Libano sono stati uccisi 15 bambini. Lo dice l'ONU, mentre il Ministero della Sanità di Beirut ha aggiornato il numero complessivo delle persone uccise nel paese dall'esercito israeliano, 3.324 da inizio marzo. Netanyahu oggi è andato al confine tra i due paesi e ha rivendicato che le sue truppe hanno attraversato il fiume Litani, spingendosi sempre più avanti in territorio libanese. Parlando di Palestina, invece, un rapporto delle Nazioni Unite svelato dalla testata israeliana Haaretz accusa le forze israeliane di violenze sessuali contro persone palestinesi detenute, citando 31 casi verificati di abusi.
2: A Bruxelles c'è stato un incontro tra la presidente della Commissione Europea von der Leyen e il nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar. Poco fa è stato annunciato lo sblocco di almeno 10 miliardi di fondi europei che erano destinati a Budapest ma che erano stati congelati negli anni in cui al governo c'era Viktor Orban. Il popolo ungherese ha scelto di tornare al cuore della nostra Unione, ha detto von der Leyen, aggiungendo anche che da settembre studenti e studentesse del paese potranno tornare a fare l'Erasmus negli altri stati della UE.
3: 5 stati hanno firmato un accordo di prestito SAFE per il riarmo. Sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. Quindi l'Italia non ne fa parte. Lo ha detto il portavoce della Commissione UE, Thomas Regner, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'Italia non accederà al fondo, in ogni caso non prima del 3 giugno, quando dovrebbe arrivare una risposta sulla richiesta di flessibilità, e comunque sarebbe un accesso parziale per 5 miliardi rispetto ai 15 che spetterebbero all'Italia. Il tema sarebbe stato oggetto di un vertice mercoledì tra Meloni, Giorgetti e Crosetto. L'Italia potrebbe accedere solo per finanziare alcuni contratti già concordati, mentre, nonostante le proteste delle regioni, potrebbe ricorrere, come raccomandato dalla Commissione europea, ai fondi di coesione per finanziare nuove misure sulla crisi energetica.
2: Il PM di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano delle costruzioni Cadel Construction perché avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia di povertà, di operai indiani reclutati da un'altra società indiana a cui veniva corrisposta, tra l'altro, da parte degli stessi lavoratori reclutati la somma di circa 500.000 rupie, una sorta di pizzo per lavorare. Lavoratori che poi venivano fatti arrivare attraverso distacco in Italia per la realizzazione del consolato americano a Milano di Piazzale Accursio.
3: Le prestazioni di visite mediche ed esami che nei primi 4 mesi non sono state erogate nei tempi previsti sono state quasi 2 milioni, sono i dati Agenas. Secondo la nuova piattaforma di Agenas, l'ente di monitoraggio delle sanità regionali, presentata oggi col ministro della salute Schillaci, sarebbe un miglioramento, in particolare in 16 regioni, mentre le criticità restano in 6 regioni del sud.
2: Un grande incendio è scoppiato a Domus de Maria, un paese in provincia di Cagliari. Il fuoco ha raggiunto diverse case di campagna, costringendo i vigili del fuoco a evacuare 7 persone, di cui 2 con disabilità, residenti nella zona. L'incendio è stato domato, dice la sindaca Maria Concetta Spada. Ora sono in corso le bonifiche, c'è un po' di vento, bisogna stare attenti che le fiamme non ripartano, ha aggiunto la sindaca.
3: A Taranto oggi è giornata di lutto cittadino per la morte di Bakary Sako, 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio da un gruppo di giovani, quasi tutti minorenni. La giornata di lutto è stata disposta oggi perché è il giorno in cui la salma lascerà Taranto per essere consegnata ai familiari. In Piazza Fontana, luogo dell'omicidio, sarà collocata una targa commemorativa, mentre a mezzogiorno molti commercianti hanno abbassato le saracinesche per 30 minuti in segno di cordoglio.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Verso nord, code a tratti per traffico tra Calenzano e via 1 variante. In Fipili, code a tratti per traffico verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, coda in uscita alla Strassigna. E ancora in A12 rallentamenti, questa volta per cantieri tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Siamo al TPL, in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Le prossime fasce di garanzia per quanto riguarda la tranvia di Firenze è compresa tra le 17 e le 20. Per quanto riguarda il servizio essenziale del regionale Trenitalia, la fascia di garanzia è prevista dalle 18 alle 21. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Donald Trump in questo momento è nella Situation Room della Casa Bianca. Sto per iniziare una riunione in cui prenderò una decisione definitiva sull'Iran, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza pedaggi, prosegue il post, che si conclude con un invito agli equipaggi delle navi bloccate nello stretto. Avviate la procedura per fare il ritorno a casa. Lo straordinario blocco statunitense sarà revocato. La risposta di Trump sul memorandum di intesa siglato dalle parti per prorogare la tregua e avviare negoziati sul nucleare è l'attesa per domani. Ora il messaggio che anticipa di qualche ora la decisione, che comunque non è ancora stata ufficializzata.
3: Tra le richieste iraniane delle scorse ore e settimane c'è anche quello di ottenere la fine della guerra di Israele contro Hezbollah in Libano, legando dunque entrambi i conflitti nello stesso accordo. Non è chiaro se quando Trump riuscirà a convincere di questo Netanyahu e se Teheran a questo punto potrebbe accettare anche un accordo che non soddisfi questa richiesta. Intanto Tel Aviv sfrutta il momento per massimizzare le conquiste territoriali. Oggi l'esercito ha fatto sapere di aver conquistato alcune alture sul fiume Litani, operazione Raid che non risparmiano aree densamente popolate. Solo nell'ultima settimana 15 bambini sono stati uccisi, almeno 60 feriti dal fuoco israeliano.
2: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che le accuse contro il suo paese sono infondate, rispondendo alle proteste per un drone che la scorsa notte ha colpito un edificio residenziale in Romania, vicino alla frontiera con l'Ucraina, ferendo due persone. Le autorità di Bucarest hanno dichiarato il console generale russo nel paese persona non grata, ordinandogli di andarsene e preparandosi a chiudere il consolato. Il presidente rumeno ha anche annunciato che la NATO trasferirà temporaneamente una serie di attrezzature di difesa aerea nel paese. Sia l'Alleanza Atlantica sia l'Unione Europea hanno diffuso dichiarazioni di condanna nei confronti di Mosca. Da capire se quello che è successo al confine tra Romania e Ucraina sia stato un incidente o una provocazione da parte russa.
3: Cinque stati hanno firmato l'accordo di prestito SAFE per il riarmo, sono Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio, quindi l'Italia non ne fa parte, l'ha detto un portavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Secondo indiscrezioni di stampa, l'Italia non accederà al fondo, in ogni caso non prima del 3 giugno, quando dovrebbe arrivare una risposta sulla richiesta di flessibilità, e comunque sarebbe un accesso parziale per 5 miliardi rispetto ai 15 che spetterebbero all'Italia. Il tema sarebbe stato oggetto di un vertice mercoledì tra Meloni, Giorgetti e Crosetto. L'Italia potrebbe accedere solo per finanziare alcuni contratti già concordati, mentre nonostante le proteste delle regioni potrebbe ricorrere, come raccomandato dalla Commissione Europea, ai fondi di coesione per finanziare nuove misure sulla crisi energetica.
2: In Sicilia un undicenne avrebbe provato ad accoltellare un suo professore, ma è stato fermato prima che riuscisse a ferirlo. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni per aggredire il professore davanti ai compagni, mentre riprendeva la scena con il cellulare. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere.
3: A Mazara del Vallo c'è stato un incidente stradale tra una scuola bus e un'auto, 19 feriti, 14 bambini, nessuno in pericolo di vita o gravi condizioni. Due alunni sono stati portati all'ospedale dei bambini di Palermo, uno per una frattura a un polso, l'altro per un trauma addominale. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni di una scuola elementare accompagnati da assistenti del servizio di bus comunale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia di Stato, della polizia municipale e diverse ambulanze del 118, in corso le indagini per capire la dinamica.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, variante per incidente, 2 km di coda con tendenza all'aumento verso nord tra Badia e B1 variante. Sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso sud tra B1 variante in Cisareggello e tra Arezzo e Valdichiana. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Montecatini Terme, verso Pisa tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto. La stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci nei due sensi di marcia. Rallentamenti inoltre in direzione mare anche tra Empoli e San Miniato. Prima di salutarci ricordiamo che è in corso uno sciopero che interessa il trasporto pubblico locale. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

I have no clue what's going on.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Iran, Stati Uniti, Trump in riunione alla Casa Bianca. A breve la decisione definitiva sul memorandum d'intesa. Non avranno mai un'arma nucleare e Hormuz sarà libero al transito, dice il presidente degli Stati Uniti. Ma Teheran lo sfida. Accetti la realtà, controlliamo già lo stretto. In Libano intanto l'esercito israeliano avanza. Nuovi ordini di evacuazione nel sud. La Romania caccia il console russo dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale vicino al confine ucraino, ferendo due persone. Dichiarazione di condanna dall'Unione Europea e dalla NATO. Il Cremlino sostiene che non ci siano prove della propria responsabilità. Da capire se sia stato un incidente o una provocazione. Il governo italiano tra riarmo e crisi energetica. Il prestito europeo per le armi verrà preso solo in parte. Persa la battaglia sulla flessibilità, si va verso l'uso dei fondi di coesione, in linea con le indicazioni europee, ma le regioni protestano. E la guerra si fa sentire sui prezzi, a maggio inflazione oltre il 3%, spinta da energie e carburanti, potrebbe arrivare al 6% se la guerra non si ferma, l'allarme di Banca Italia, BCE verso un aumento dei tassi a giugno. Un sito per pubblicizzare la caccia agli stranieri. La Casa Bianca mette online una pagina con una mappa e un contatore degli arresti dell'ICE e con un link per segnalare altre persone da espellere. Il titolo è Alieni. Loro camminano in mezzo a noi ma non sono di qui, si legge. Deportiamoli tutti. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Network.
0: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, rallentamenti per traffico verso sud tra via 1 variante e Badia, tra via 1 variante in Cisareggello, in A11 coda per via esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, in carreggiata opposta code a tratti tra Firenze Ovest e Montecatini Terme. In A12 code a tratti tra via 12 a 15 e Carrara per chi viaggia verso Livorno. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra Ginestra e San Miniato e coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze. Domani 30 maggio viene inaugurato il nuovo ponte sull'Arno tra Bellariva e Gavinana, dedicato alle sorelle Nencioni, realizzato nell'ambito dei cantieri per la linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Appuntamento alle 11.30, poi il ponte sarà transitabile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: meteo.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nu Genea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. Music, and that's

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

charm that I laid on.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Serata caliente con la musica più calda di tutte le estati. Eh sì, ci hanno tenuto compagnia per anni. Io intanto vi consiglio un bel cocktail da sorseggiare in tutta tranquillità. Ma attenzione al vostro corpo, potrebbe muoversi e la vostra bocca potrebbe cantare. Quindi bevetevelo subito questo cocktail.
0: Play DJ On Air.

Ed allora eccoci qua con l'ultimissima puntata sia dello Studio Collection dedicata al Festival Bar, ma ahimè è anche l'ultima della stagione numero 10 del Play Jay On Air. Quindi da venerdì prossimo si va in replica con la dance più bella e significativa degli anni 90. Quindi balleremo, canteremo e ci verrà quella nostalgia che penso anche stasera, il Play Jay On Air fa sempre un po' l'effetto nostalgia, ma che ci vogliamo fare? Tornare indietro fa sempre bene per molti di noi che li abbiamo vissuti e fa bene anche e soprattutto a chi è arrivato dopo. Ma detto ciò, ripartiamo con il Festival Bar dal 1996, quindi mordicchio, parti subito con il primo discone.

E ripartiamo proprio dal 1996 con la conduzione di Amadeus, Alessia Marcuzzi e Corona. Corona naturalmente quella di The Rhythm of the Night, E l'articolo 31 con Tranqui Funky si aggiudicano il premio rivelazione, mentre il vincitore sia per il miglior CD dove c'è musica e sia per il singolo Più bella cosa è Eros Ramazzotti.

L'edizione 1997 viene condotta da Amadeus con Alessia Marcuzzi e Simona Ventura e solo in due tappe anche da Eleonora Casalegno e Natalia Estrada. E già dallo scorso anno si iniziava a sentire il ritmo caliente con la Macarena, con il Tiburon, ma è l'estate 1997 che dà il meglio di sé. Infatti, visto le numerose uscite discografiche latine, viene ideata una compilation parallela che racchiude tutte le hit dance e non solo latine uscite durante l'anno, chiamata Festival Bar Latina 97, con alcuni nomi di spicco, da Rosana con El Talisman a Natalia Estrada con Bananas y Frambuega, versione spagnola di Banana e Lampone di Gianni Morandi, e La Fortezza con To The Night dalla colonna sonora del Ciclone di Pieraccioni. Insomma, un'estate very very caliente. Il vincitore dell'edizione è Pino Daniele, sia nella categoria album con Dimmi cosa succede sulla terra e sia come singolo Che male c'è. Ed il premio rivelazione va a Paolo e Chiara con

Per l'edizione 1998 si torna dopo 6 anni all'Arena di Verona per la finale e a condurla sono Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il premio Rivelazione va ai Sottotono con Dimmi di sbagliato che c'è. E come ormai accade da 2 edizioni, il vincitore ufficiale sia per la sezione album CD, in questo caso Vasco Rossi, con Canzoni per me e vincitore con il singolo Io no. E questa sarà l'ultima edizione organizzata dal patron storico Vittorio Salvetti, che scomparirà il 19 ottobre di quell'anno. E questa sarà anche la sua ultima apparizione in pubblico e proprio all'ultima serata all'Arena di Verona.

0: edizione 1999, la prima con organizzazione e direzione artistica di Andrea Salvetti, il quale lo avevamo visto come conduttore per le edizioni 87 e 88. Da qui lo vediamo erede ufficiale del padre Vittorio Salvetti, portare avanti la kermesse musicale estiva del Festival Bar. In questa edizione si torna ad assegnare premi alle varie categorie e sezioni. Quindi Alex Britti con Mi piaci si aggiudica il premio Rivelazione dell'anno. Poi Biagio Antonacci con tre singoli, tra cui Iris, Non vendermi e Quanto tempo è ancora, si aggiudica il premio Tour. Poi abbiamo Lou Bega con Mambo Number 5 come rivelazione straniera e Zucchero, al quale sono stati consegnati 10 dischi di platino per le vendite dell'album Blue Sugar. Ma il vincitore assoluto dell'edizione è Giovanotti con la canzone Un raggio di sole.
1: Che lingua

E siamo giunti agli anni 2000, con questa prima edizione condotta da Fiorello e Alessia Marcuzzi, confermatissimi, e con una nuova tipologia di premio, il tormentone radiofonico, che se lo aggiudicano Paolo e Chiara con Vamos a Ballar, naturalmente, no? Poi il premio International assegnato a Bon Jovi con It's My Life. E come miglior album CD va a Ligabue con Miss Mondo. I vincitori invece del Festival Bar ufficiali del 2000 sono i Luna Pop con Qualcosa di

Per l'edizione 2001 approdano alla conduzione Daniele Bossari e Natasha Stefanenko insieme alla confermata Alessia Marcuzzi. Le serate finali di Verona vengono registrate il 7 e l'8 settembre 2001 per essere trasmesse in differita su Italia 1 tre giorni dopo. Ma a causa degli attentati dell'11 settembre a New York e Washington, che causò non solo il crollo delle Torri Gemelle, ma anche la morte di quasi 3.000 persone, la messa in onda venne posticipata al 17 e 18 settembre. E vengono premiati RAF con Infinito per la sezione radio. Per la sezione internazionale viene premiata Noelia con Candela. E come rivelazione italiana, Valeria Rossi con il tormentone Tre Parole. Il vincitore assoluto dell'edizione Vasco Rossi, sia nella sezione album CD con Stupido Tell, sia nella categoria singoli con Ti prendo e ti porto via.

A condurre l'edizione 2002 sono Alessia Marcuzzi, Michel Hunziker e Daniele Bossari. Ad aggiudicarsi i premi sono Lela Sketchup con il tormentone Asereie come rivelazione straniera e poi Tiziano Ferro con Rosso Relativo come rivelazione italiana. A Zucchero va invece il premio come miglior album CD Shake, che aveva presentato in anteprima nella finale dell'anno prima. Ma il vincitore assoluto dell'edizione 2002 è Luciano Ligabue con Tutti Vogliono Viaggiare in prima. E a partire da questa edizione viene progressivamente accantonato il playback, in quanto la maggioranza degli artisti si esibiscono dal vivo.

Per l'edizione 2003 subentra Marco Maccarini, che conduce insieme a Michel Hunziker la manifestazione estiva. E vengono premiati Neffa con Prima di andare via per la categoria radio, poi Tribalistas con Yasena Murar come rivelazione internazionale, il gruppo delle Vibrazioni con In una notte d'estate come rivelazione italiana e come miglior album dal titolo 9 e miglior singolo Un'emozione per sempre. Quindi il vincitore ufficiale del Festival Bar 2003 è Eros Ramazzotti.

L'edizione 2004, i conduttori sono Marco Maccarini e Irene Grandi ed il premio miglior album va a Biagio Antonacci con Convivendo parte 1. Il premio Rivelazione Internazionale va a Emon con Fuck It, I Don't Wanna You Back. La rivelazione italiana è Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo ed il vincitore del Festival Bar 2004 è Zucchero con Il Grande Babumba.

0: Alla conduzione dell'edizione 2005 viene creata una nuova accoppiata, ovvero Fabio De Luigi e Vanessa Incontrada, e si torna a premiare con la sezione Tour, che va a Laura Pausini, che si esibisce con Come se non fosse mai stato amore, Vivimi e Benedetta passione. E per la nuova categoria Miglior Performance c'è Jovanotti con la canzone Tanto. Il premio come rivelazione italiana va in Negramaro con Estate, e la sezione Miglior Album CD se la aggiudica Max Pezzali con Tutto Max. E dopo le ultime edizioni, nelle quali si vedevano premiati un po' gli stessi artisti a ruota, al Festival Bar 2005 vede come vincitore incontrastato Neck con Lascia che io sia.
1: Io non

Nell'edizione 2006 al Festival Bar vengono premiati come rivelazione italiana gli Zero Assoluto con Sei Parte di Me, come rivelazione internazionale Nate James con The Message, come miglior performance I Negramaro con Nuvole e Lenzuola e come miglior album CD Gianna Nannini con Grazie. Originariamente il conduttore di questa edizione doveva essere Amadeus, che aveva già condotto il Festival Bar dal 93 al 97, aveva firmato il contratto di passaggio a Mediaset nel maggio di quest'anno, quindi il 2006, ma a causa della non concessione da parte della RAI, non prima del 31 luglio, il conduttore dovette rinunciare alla conduzione facendo subentrare un tris di presentatori, ovvero Ilari Blasi, Cristina Chiabotto ed il Mago Forest. A vincere il Festival Bar 2006 è Ligabue con Happy Hour.

A condurre l'edizione 2007 del Festival Bar sono Elisabetta Canalis, Giulio Golia ed Enrico Silvestrin. E viene ideata una nuova tipologia di premio, quella digital, con l'artista scelto dal web, e sono i Tokyo Hotel con Monson. E poi un premio speciale per Elisa, che si esibisce con Eppur sentire un senso di te e Stay. Poi c'è il premio miglior CD, che va a Biagio Antonacci con Vicky Love, e il premio radio, che va a Irene Grandi con Bruci la città, mentre non viene assegnato nessun premio come rivelazione italiana. Il Festival Bar sembra non entusiasmare più il pubblico e si inizia a notare delle criticità, in quanto le serate vanno ridotte a 5, a differenza delle 9-10 delle edizioni precedenti, con bassi ascolti già riscontrati nell'edizione precedente. Addirittura in due serate televisive di questa edizione 2007 non viene raggiunta nemmeno la soglia Auditel, risultando scarsa anche la puntata della finale. C'è chi dice per la qualità delle canzoni, sempre più lontane da quelle estati spensierate, tormentoniche e piene di grandi hit. E c'è chi critica i conduttori, dopo Fiorello il vuoto, e chi ha da ridire sulla poca intonazione degli artisti che dall'edizione 2002 si esibiscono dal vivo. Insomma, la manifestazione estiva entra in una forte crisi. I vincitori ufficiali però dell'edizione 2007 sono i Negramaro con Parlami d'amore. Oh,

0: E viene annunciata l'edizione 2008 con la conduzione di Teo Mammucari e Lucilla Agosti, ma che poi non verrà mai realizzata. In compenso viene fatta uscire però la doppia compilation ufficiale del Festival Bar, a 30 anni esatti dall'uscita della prima, del 1978. E questa sarà l'ultima, come anche quella del 2007, l'ultima edizione del Festival Bar. Questo progetto geniale, all'inizio anche di poche pretese, ma con gli anni arricchito di importanza fino a superare altre manifestazioni storiche. Un disco per l'estate, San Benzano, il Cantagiro, risultando la più amata e ricordata di tutti i tempi. Ideata, vi ricordo, da Vittorio Salvetti, lo stesso che salvò il Festival di Sanremo da una fortissima crisi profonda del 1975, riportandolo a buoni successi. Ed anche ideatore della manifestazione musicale primaverile Azzurro, la quale abbiamo citato nella scorsa puntata, che era una sorta di competizione a squadre create dalle case discografiche, nata nel 1982 come portafortuna alla nazionale di calcio in vista al mondiale, vinto poi con grande padronanza dalla nostra amata Italia. Da dire che per buona parte degli anni 70 fino ai 90 il Festival Bar è stato un bel trampolino di lancio, e non solo, anche consacrazioni e una bella vetrina musicale, quando i dischi si ascoltavano e si acquistavano, ma si sa, i tempi cambiano e a noi resta solo questa malinconia mista a soddisfazione, che è quella di aver vissuto tutto ciò. E come ho detto all'inizio della puntata, il Play DJ On Air va in pausa, in quanto la nuova edizione con le nuove puntate ripartiranno ad ottobre. Però ogni venerdì alla stessa ora potrete ascoltare il Play DJ On Air in replica, e visto che ci avviciniamo all'estate è arrivato il momento di ballare le hit dance anni 90, che ci hanno fatto compagnia non solo in quel meraviglioso decennio, ma anche ora, Quindi da venerdì prossimo una bella e sostanziosa serie vi attende: Play DJ On Air Dance 90. Un grande abbraccione, buon ascolto e buon proseguimento con la musica esclusiva di Radio 3 Network. Ciao! Ah, a proposito, Mordicchio, ma te lo sapevi che l'unico artista a vincere più edizioni del Festival Bar è stato Vasco Rossi? Sì, no, nell'83, nel 98 e nel 2001.
1: Radio 3 Network.

0: La combriccola del disco presenta Mixo anch'io, no tu no.
1: Mixo anch'io, no tu no.
0: No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No.
1: Mixo Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mixo Anch'io.

0: Show su Radio 3 Network.
1: Discoteca con lo sguardo da serpente, come sono appena.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk, twerk, twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No. Tu

0: Segui il ritmo. Feel the rhythm. La combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vibes.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vave e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: lacriticoladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza.

Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

Antologia speciale dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90, 2000.

Music.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.